a chance. Survival. We shall survive. Walls are coming down.

Station. M2O. Più musica.

Siamo nel 2014, questa era We Can Be Hero, prodotta dall'italo svedese Alesso. Quel periodo lì della EDM era un periodo in cui gli svedesi la facevano da padroni. E questa è una super hit intitolata We Can Be Hero.

0: Era in fondo, Giuda.
1: Invece la destra di Dio rappresenta la gloria e l'onore della divinità, dove Gesù risorto siede corporalmente. Alla mia destra c'è Mario. Pensa che è una coincidenza, ma è così. Ma c'è la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Me lo state chiedendo in molti, se Ale Lippi è alla sinistra, Mario è alla destra,
2: sì,
1: e Shorty è di fronte, la Ginger dov'è?
0: Sono di fronte a te, ma dietro le spalle di Shorty.
1: Sopra tutti noi.
2: Sì.
3: Brava.
1: Soprattutto.
0: Comunque Giuda era seduto in un angolo a sinistra.
4: In un angolo in fondo. Non immediatamente accanto a Gesù Cristo.
1: Vabbè. Però io lascerei perdere questa metafora.
2: Sì.
1: Perché poi sembra che io mi sento Gesù. E
0: no,
1: questo,
0: no,
1: non,
0: no,
1: è, questo non è carino. Dai, un po' blasfemo. Allora, buon pomeriggio, buon weekend, se per voi è già cominciato, noi saremo qui fino alle 19 come tutti i giorni, da lunedì a venerdì, in questo weekend che precede il fine settimana dedicato a tutte le mamme.
2: Sì.
1: E siccome domenica ci sentiremo, ma siamo, diciamo, in replica con qualche programma, non siamo in diretta come adesso.
2: Siamo in replica con DJ Times. Sì.
1: Allora noi vorremmo dedicare alle mamme all'ascolto questa puntata.
0: Ma anche perché, Alberto,
2: bravo,
0: la vera festa della mamma è oggi.
1: Perché?
0: È l'8 maggio,
1: è l'8
0: poi
1: maggio.
0: Però comunque si fa cadere sempre di domenica la seconda domenica del mese.
1: Ah,
0: quindi
1: vedi?
0: Siamo attualissimi.
1: Siamo perfetti,
0: perfetti,
1: devo dire.
2: Auguri a tutte le mamme.
1: Minchia che ridere, adesso vai con Ciao Mamma di Jovanotti.
2: No,
1: o metti Bennato, Franco.
2: No,
1: lo evitiamo.
3: No, Albert, okay.
1: Allora, abbiamo un bellissimo Play With Us anche oggi. E uno di voi vincerà due biglietti, ma due biglietti speciali, due VIP experience per il Kappa Future Festival per il 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. Il numero è sempre lo stesso, 342-6543-210. Dalla sinistra del padre ci sono aggiornamenti.
2: Ah, oh, sentiamo.
5: Nell'iconografia cristiana tradizionale dell'Ultima Cena, alla destra di Gesù di Nazaret viene raffigurato Giovanni, considerato il discepolo prediletto.
1: Sei Giovanni tu?
2: Io no.
1: Sei prediletto?
2: Molto.
1: Sì.
2: Sì.
0: L'hai ammesso, eh?
1: E la sinistra?
5: La sinistra sto andando a cercare.
1: Vabbè. Adesso musica. Insieme al nuovo dei Disclosure.

0: testi radiofonici o la scelta delle canzoni variano in base al meteo, soprattutto per chi è meteoropatico, e quindi in una giornata di pioggia alcune canzoni sono più ascoltate rispetto di altre che invece preferiscono giornate di sole. Questo lo dicono i dati e pare essere confermato. Come
1: a me non risulta, perché non è che facciamo la programmazione musicale in base al tempo,
0: ma noi no,
1: la
0: noi
1: facciamo
0: no.
1: In base a quello che ci sembra,
0: ma mica noi, ma se sei in macchina.
1: Comunque, lui è il Mario, lui è il Shorty, tu sei il Ale e io il Alberto.
2: No, lui è l'Ale.
1: Io sono il.
2: Ah, tu sei il.
1: Il, perché ho messo il che fa la differenza.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.

0: immediatamente puoi sentirlo in tutte le lingue del mondo come se lui realmente parlasse quella lingua. Fantastico,
1: incredibile, fantastico. Conquistiamo il mondo,
0: cioè, potresti parlare in greco, Mario, all'improvviso.
2: Ma non è fantastico?
1: Incredibile.
2: Torneremo tra pochissimo, fino alle 19, Albertino Everyday su M2O.

0: Erano i Squeeze Duo con Feel Like Dancing, una canzone di qualche anno fa che però è rimasta sempre nei nostri cuori, è molto attuale in questo venerdì pomeriggio. I che hanno annunciato di fare un concerto a Brighton, che è un po' la terra di Fatboy Slim, e dopo ne parliamo, per sole 1000 persone. Sembra che sia un po' il trend del momento, cioè di fare dei live un pochettino più contenuti. E potrebbe anche sembrare una giustificazione, cioè io non sono in grado di fare tante persone, quindi dico voglio solo 1000 persone perché così sto più tranquillo. Non mi sembra, cioè un trend, più che un trend mi sembra un po' una protezione, ecco, diciamo così. Però il Shesho del resto non è che siano, non è che sono un gruppo così popolare.
1: Sì, ha fatto un paio di canzoni, credo.
0: Sì, direi di sì. Al proposito di Brighton, cioè, quando torna Fatboy Slim a Brighton?
1: A metà luglio, 3 date della Big Beach Boutique quest'estate, quindi torna quell'evento che, a differenza di quelli che lo hanno consegnato alla storia, è a pagamento questa volta.
0: Lui è stato il primo sì. a fare una grande sì. festa sulla spiaggia gratuitamente sì. a Brighton. Quanti anni fa?
1: 2001, 2002, 2003.
0: Poi c'è anche sì. un bellissimo live che oggi credo sia su YouTube. Noi sì. avevamo la videocassetta.
1: Il DVD.
0: E quindi è stato il primo, no? C'erano 200.000 persone davanti a un DJ. Poi dopo, da lì in poi, questa cosa è stata un po' sdoganata.
1: Gratuito ovviamente, perché il segno dei tempi oggi costerà 62 sterline, 50 sterline se... si entra entro le 15, no? Perché spesso adesso si usa anche mettere biglietti, da Ibiza si fa da tanto tempo, in base all'orario in cui entri.
0: Quindi
1: alla festa.
0: Si svolgerà alla luce, daytime.
1: Sì, dalle 15 a dopo cena, credo, ovviamente.
2: Bello!
0: Cosa?
2: È una bella cosa questa.
0: Bellissima.
1: Sì, tre giorni addirittura quest'anno.
0: Tre giorni, senza dormire.
1: 17, 18, 19 luglio.
0: Si va a Brighton.
2: Perché no?
0: No, questa è una bella storia. Però se volete sentire un'altra bella storia...
2: No!
0: Eh?
2: Adesso sì. la racconto.
0: Sì. Vado?
2: Dai.
3: Oh yeah! Check this out.
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo

La storia di Play the Light dei Safri Duo. Safri Duo, ovvero Uffe Sabari e Morten Freeze. Nel 2000, insieme al DJ Michael Parsberg, producono una delle canzoni dance più iconiche della storia recente, Play the Live. Uffe Sabari e Morten Freeze sono due musicisti danesi. Durante gli anni del Royal Danish Conservatory of Music di Copenaghen, formano un duo di percussionisti con ben 6 album all'attivo. È però l'incontro con il DJ e produttore Michael Parsberg, anche lui danese, a cambiare per sempre la loro carriera. L'idea è quella di sfruttare l'abilità delle percussioni di Savory e Freeze per una traccia Eurodance. Nasce così nel 2000 Play the Live, The Bongo Song. Un mix di suoni trance, tribali e pop che conquista immediatamente le classifiche di tutta Europa, trasformando i due percussionisti danesi in vere e proprie star. La canzone totalmente strumentale è il singolo di lancio del loro settimo album, Episode 2, il primo ad essere conosciuto a livello mainstream. Play the Live, The Bongo Song è un'idea originale e vincente. Nessuno aveva mai pensato di mettere insieme i suoni in questo modo. Il singolo vende 1,5 milioni di copie e risulta essere tra i più venduti in Europa. Presente in vetta alla chart danese, svizzera, olandese, tedesca, belga, inglese e americana, nel 2001 Play the Live, The Bongo Song vince il titolo di disco dell'anno in Danimarca, battendo la concorrenza di affermati artisti pop nazionali. Uffe Sabari e Morten Freeze si sono conosciuti nel 1977 e inizialmente proponevano dal vivo opere di famosi compositori classici, tra cui Bach. La svolta elettronica proposta dal produttore Michael Parsberg gli permette di diventare il gruppo danese di maggior successo internazionale dai tempi degli Aqua. Dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Sydney 2000 all'Eurovision Song Contest 2001, dagli stadi di tutto il mondo alla colonna sonora del videogioco FIFA 2003, Play the Live, The Bongo Song è stata ampiamente utilizzata per celebrare le imprese sportive. Una melodia iconica e le percussioni di Uffe Sabari e Morten Freeze. Sono queste le caratteristiche che hanno reso il disco immortale. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Play the Live, The Bongo Song di Safri Duo.

0: Era Play the Live dei Safri Duo. Abbiamo raccontato la storia di questo brano che è stato abbastanza unico nella storia della musica dance. Era il 2001, era DJ Time Story.
1: Più musica.
2: M2O.

0: musica su M2O, che ritmo! Questa canzone mi fa venire voglia di muovermi, di camminare veloce, di correre ma non troppo. Perché? Perché M2O è proprio la radio più adatta se dovete fare attività fisica. Se seguite il ritmo di M2O, rimarrete per sempre allenati per tu. Cos'hai da guardare?
1: Eh no, è giusto, perché fisicamente vedo che ti stai allenando.
0: Ho esagerato.
1: Sto notando questa cosa, sì.
0: Ma io non mi alleno, ascolto M2O e vado a passo di M2O e vado bene, capito?
1: È un allenamento comunque, Bert.
0: Lo so.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore.
3: Sì, chi sarebbe?
2: Di due biglietti VIP Experience per il Kappa Future Festival, sì, uno dei più grandi festival di musica elettronica del mondo, il 5 luglio al Parco Dora di Torino. È un ascoltatore che secondo me ci vuole mettere in difficoltà, perché non si capisce qual è il nome e qual è il cognome. Lui è un giovane ascoltatore, ha solo 21 anni ed è un tecnico delle stampanti. Il suo nome, o forse il suo cognome, è Federico Antonio da Perugia.
4: Federico Antonio
2: da Perugia. O forse ha due nomi, perché di solito non diamo mai il cognome in diretta, Ma sentiamo. Pronto? Federico. Federico, com'è? Dove sta la verità?
5: Eccoci,
2: ciao.
5: Eccoci, tutto bene.
2: Tutto bene. Quindi hai due nomi.
5: Sì, due nomi, Federico Antonio.
2: Quindi il cognome non lo diciamo perché per privacy, no? E li usi tutti e due sempre?
5: Sì, li uso entrambi.
2: E i tuoi amici come ti chiamano?
5: Gli amici, ma Federico e basta di solito.
2: Ah, ok. Anche a casa, i tuoi parenti, i genitori, i fratelli?
5: Sì, poi sì. Qualche soprannome, Totò per esempio.
2: Totò?
5: Però sì.
2: Totò è più su Antonio però,
5: Sì, infatti diciamo che nasce da questo Totò. Per un po', no, per esempio, il comico di un tempo, io poi diciamo abbastanza mi diverto, faccio divertire, mi tengo abbastanza simpatico, quindi Totò, ecco.
2: Beh, Totò non appartiene assolutamente alla tua generazione, ma è di un, cioè è il capo.
5: No, però io sono un grandissimo fan.
2: È il capo
5: anche
2: di
5: tuo.
2: Tutto. Fantastico. Bene,
5: però
2: bene.
5: Sì, diciamo, un ragazzo di altri tempi, nonostante sì. Abbia solo 21 anni, ancora sono di altri tempi, cresciuto con Totò, Fantozzi, il mitico Fantozzi, M2O, diciamo, ecco.
2: Ecco. Quindi ci hai dato dei vecchi praticamente, mi sembra di aver capito.
5: No,
2: ma guarda, l'altro giorno parlavamo del fatto che molti della tua generazione si appassionano a cose un po' da adulti, si vestono un po' da adulti, e seguono personaggi adulti, e quindi non ci sorprende, diciamo, ecco, questa cosa che ci stai dicendo. Senti,
5: no,
2: però ti piace la musica elettronica?
5: Sì, diciamo, la sento spesso.
2: Ok, allora abbiamo due biglietti VIP Experience per il Kappa Future Festival, che sarà un'esperienza bellissima, vedrai, ti divertirai. Hai già deciso chi porterai con te?
5: Allora, ancora no, devo fare un po' un giro di chiamate, però qualcuno in mente mi verrà, ecco.
2: Va bene. Federico, divertiti, ti auguro buon weekend, grazie.
5: A posto, grazie mille. Se non mi dispiace, volevo salutare Giacomo, che è il mio datore di lavoro, che probabilmente ci starà sentendo in questo momento.

0: E poi anche mia madre, mia sorella, lo Stinca e Lorenzo.
1: Bene.
0: E il mio collega Giulio.
1: Bene, bene, bene. Quindi abbiamo 7 nuovi ascoltatori. Grazie a Federico.
2: Un euro ascoltatore, 7 euro.
1: 7 euro, lì sì. puoi pagare con bonifico, come preferisci, va bene?
0: Va bene, mandate tutto.
1: Grazie, ciao, ciao Federico, buon weekend.

0: Questa signorina che oltre a rappare produce, è veramente un fenomeno. Missy Elliott, qui siamo nel 2001 insieme a Nelly Furtado, Get Your Freak On. Di cosa parla questa canzone? Freak, Get Your Freak On?
1: Dimmi.
0: Come dimmi? Ho fatto la domanda.
1: Dimmi, no. No,
0: dimmi cosa.
1: Non lo so io di che cosa parlo.
0: Non lo sai di che
1: cosa. No, dimmi, illuminami.
0: No.
1: Allora basta.
0: Mi rifiuto di...
1: Ok.
0: Parla del frico, che è questa specialità del Friuli.
1: Frico è buono, l'abbiamo anche
0: molto,
1: mangiato.
0: Molto buono, un po' pesante.
2: Patate e formaggio, no? Tipo.
0: 3 punti per sciogliere.
3: In realtà...
1: Buono.
3: In realtà è un po' spinto il frigon.
1: Ficco.
0: Ho cercato di mascherare perché il testo in effetti è un po' porno.
1: Vedi perché non volevo parlarne.
0: Essendo Ale Lippi l'esperto di Pornhub, ha capito subito il contenuto.
3: No, perché questi testi spesso hanno solo questi modi di dire. Anche Get Lucky the Daft Punk un po' aveva questo sottotesto, no?
1: È come se noi dovessimo fare una canzone ciumblas. Alla fine,
3: ecco. Friggon vuol dire.
0: Ce lo ficco.
3: Cioè, coinvolgerti in attività esplicite.
0: Sì, ma io ho cercato di essere più edulcorato, no, invece infatti, poi siamo arrivati lì.
3: Però coinvolgerti in attività esplicite, siamo sempre nel range dell'educazione, nella spiegazione.
0: Cianganas and word, roba così.
1: Giusto, bravo. Cianganas and word.

0: sono carico.
1: Canada, uomo lascia il lavoro e la famiglia per inseguire il suo vero sogno.
2: Qual era?
3: E qual era?
1: Vivere come un bambino di 6 anni.
0: E chi può biasimarlo?
1: Vabbè. Amsterdam, turista protesta in comune perché ci sono troppi canali e continua a perdersi con la bicicletta.
4: Allora vogliamo togliere sti canali qui a casa.
2: E cosa gli hanno detto in comune? Vai a Venezia.
1: Vai a Ciappairat. Vigevano, tolgono la sedia al nonno mentre si siede, lui cade e la festa di battesimo finisce in rissa. Ma il nonno ha partecipato alla rissa o era spettatore?
0: Questo non te lo sappiamo dire.
2: Vabbè. Quelli sono quegli scherzi che qualcuno potrebbe prendere male.
1: Sì.
2: Sono gli scherzi che fai tu, Mario.
0: No, io facevo lo stecchino nella sedia.
1: Sì. È tutto per le news di questo venerdì 8 maggio. Le prossime lunedì alla stessa ora. M2O.

0: Emmanuel. Emmanuel, che saluto, è un po' che non ci vediamo. Mi ricordo, ci siamo conosciuti, Emmanuel, quando mettevamo spesso la tua canzone qui a M2O, tu venisti anche a trovarci. Cosa vuoi?
1: Ma non facevi film porno, Emmanuel.
0: No, ma no. A parte che non era un film porno, era un film softcore, diciamo. Si chiamava Emmanuel. Una roba anni 60 o 70.
1: Comunque, tu pensa la vera Emanuele che adesso ci sta ascoltando.
0: No, mamma, no? Bravissima Emanuele, questa canzone si chiama Ita Love, che tra l'altro è stata anche inserita in un film importante, credo, di Sorrentino, se non sbaglio. In che film era sta canzone? In una scena?
2: Non te lo ricordo.
0: Non lo ricordo. Cosa sei qui a fare allora? No,
1: a forza
0: Sapientino?
1: No,
0: non lo so.
1: Dogman.
0: Forse Dogman. Un bel film.
1: Dove c'erano anche un sacco di musiche elettroniche
0: molto belle. Sì,
1: Dogman,
0: no?
1: Molto bello, ecco. Ve lo consiglio,
0: sì,
1: storia
0: bello.
1: Vera.
0: Sì, sì, sì, questa canzone si chiama appunto Ita Love ed è una canzone dance con un testo che però non è felice, insomma. Ma del resto siamo pieni di canzoni poco felici, Come mai? C'è tristezza nell'aria?
1: Non lo so.
0: Abbiamo ricevuto proprio questa mattina dall'istituto del dottor Sgarbelli qui una ricerca che dice appunto che gran parte dei testi delle canzoni sono tristi, pur essendo apparentemente canzoni anche allegre o magari ballabili, no? Però invece parlano di cose tristi. Questa è una base triste. Il testo non c'è, no? Quindi già siamo tristi. Poi se mi metti sta base triste, per favore. Ci colleghiamo col nostro inviato che dovrebbe essere già nel reparto tristezza dell'ospedale San Luca di Bergamo, che non esiste ovviamente.
1: Ah, infatti mi stavo chiedendo.
0: È tutto falso, un po' tutto, okay. Come tutta la trasmissione.
1: I dati sì. Dicono che dal 2020, anno purtroppo funesto perché iniziò la pandemia di coronavirus in tutto il mondo,
0: l'anno del Covid,
1: esattamente, i testi delle canzoni sono diventati molto più tristi rispetto agli anni precedenti.
0: Me ne ero accorto.
1: Proprio perché il mondo ha scoperto in quegli anni una fragilità molto importante che gli artisti hanno tradotto in musica.
0: Pensa che se questo periodo fosse stato tipo negli anni 70, Albano e Romina Power avrebbero cantato Fragilità,
1: potrebbe essere,
0: a posto di Felicità.
1: Anche per quanto riguarda le canzoni a stampo dance, uh-huh, che mettete molto sulla vostra emittente, mi hanno detto,
0: M2O,
1: no?
0: Sì.
1: M2O.
0: Parecchio, sì.
1: Spesso ad una base ritmata si sovrappone un testo particolarmente triste rispetto a quello che invece la musica dance dovrebbe comunicare. Quindi anche nella musica dance un po' c'è questa tendenza a raccontare amori che finiscono, fidanzati o fidanzate che partono, fragilità, anche nella musica che dovrebbe essere felice.
2: Cioè, quindi c'è più gente che si lascia invece di mettersi insieme.
0: Sì, non solo d'amore, sì, proprio fragilità, ma anche tristezza. Cosa possiamo fare noi per
1: quello che facciamo ogni giorno?
0: Ma basta.
1: Quello che facciamo ogni giorno, strapparvi un sorriso.
0: Ma anche nei testi dei rapper, per esempio, c'è tanta tristezza.
1: Sì,
0: sti ragazzi giovani sono molto tristi.
1: Raccontano le loro
0: sensazioni. Io capisco la tristezza, non capisco la mancanza di ironia. Perché invece chi li ha preceduti, che sa scrivere bene, io parlo di Axe, parlo di Marra, parlo di Fibra, hanno scritto cose belle usando anche spesso l'ironia, che per me è sinonimo di intelligenza. Applauso.
2: Bravo, vota Albertino! Vota Albertino!

0: assolutamente.
1: Ah no, perché se la scoprono rischia, eh? Rischia un po' o sbaglio?
2: Non lo so.
0: Sì, quindi... se la scoprono rischia, però evidentemente è... ah, è in anonimo.
2: Fabrizia,
0: no?
2: Corona si chiama, sì, la signora.
0: Fabrizia Corona. Coronas, Coronas è spagnola.
2: E invece stavo pensando, non so se avete visto mai voi la serie Ginger.
3: Sì.
2: Ma tu Bridgerton l'avevi visto?
3: No.
2: Non l'hai visto?
3: No, non l'ho visto.
2: Mi sorprendi?
3: Mi sono persa qualcosa?
2: Sì, qualcosa che è inerente a quello che stavamo dicendo, perché la prima serie che io sono stato obbligato, io mi ricordo l'ho vista tutta legato a un divano, per cui...
3: Sì, è vero, mi ricordo. Io l'ho vissuta coi tuoi racconti.
2: Eh sì, c'era questa tipa di cui non si sapeva il nome, che appunto in quel periodo là, che non so quale fosse... Comunque era un periodo in cui non c'era la TV, non c'erano i giornali, eccetera.
1: Nel 30 dopo Cristo.
2: Sì. Non lo so, lei scriveva un giornaletto, e, rimanendo in anonimato, dove raccontava i pettegolezzi di tutta Londra.
1: All'inizio del 1800.
2: 1800, sì. È un po' questo, no?
1: Sì. E non l'ho mai vista, non l'ho mai visto.
2: Però in un'era in cui tutti sanno tutto attraverso i social e i media vari, ritornare al quartiere non è male. Per esempio tu, Ginger,
3: sì.
2: Un gossip del nostro palazzo?
3: A voglia.

0: I like this song, that's her. Do you like this song?
1: Yes.
0: Cosa?
1: I do.
0: Bene, bene, bene, facciamo progressi con l'inglese. Erano Cyril, Wiz Khalifa con That's Her su M2O. La puntata di venerdì 8 maggio di Albertino Everyday continua fino alle 19. Tra poco avremo al telefono il nostro amico Benny Benassi.

0: bucare. Tu non è che hai bucato, no, non hai bucato. No,
1: no, no, no, okay, non, non ho bucato, non ho bucato, però ero ben assistito. Avevo un gruppo di ciclisti intorno molto esperti, che erano venuti, ragazzi addirittura che erano venuti apposta con le bici da Los Angeles, amici di questo mio amico Frank, che ha una squadra di ciclismo. E quindi no,
2: bello, bello. Proprio, sono quelle cose che sicuramente ti ricorderai per un bel po'. Sono,
1: bravo, quella era lì, quella era l'idea. Quella
2: bene,
1: era
2: bene. Allora adesso noi, così per chiudere veramente il cerchio, ascoltiamo uno dei brani dal tuo album Field Bass e speriamo di dividere di nuovo presto la console e fare un'altra festa insieme, Benny.
1: Ragazzi, grazie, non vedo l'ora.
2: Grazie,
1: non vedo l'ora.
2: Ciao, ciao.

0: situazione.
1: Sì, sì, sì.
0: M2O è la radio più adatta per fare attività fisica, e questo è un dato di fatto. Si riapre il caso delle cassettine mixate spacciate da Mario. Lo stesso Mario che ora vuole produrre una canzone dal testo Ciunflas, ciunflas e cinchianas, cinchianas in coddo.
1: Chissà se lo farà, chissà.
2: Non lo so.
0: Una volta si facevano cadere per sbaglio le cartoline per corrompere un vigile e non darti una multa.
1: Sì, una volta però.
0: Dal 2020 i testi delle canzoni sono più tristi e spesso manca ironia, e che è sintomo di intelligenza.
1: Eh sì, secondo me sì.
0: E ora una notizia fuori onda.
1: Sì.
0: Turbo B è andato a fare la cacca nei bagni della radio durante una sua ospitata.
1: È confermato, è confermato.
0: E non ha lasciato proprio dei fiorellini.
1: No.
0: Per fortuna che ci siamo noi, altro che i testi delle canzoni, che siamo divertenti. Buon weekend a tutti.
1: Buon weekend, grazie. Ci sentiamo nel fine settimana con la DJ Parade, il DJ Time, la mezcla, 1-2-1-2. Seguite M2O anche durante il weekend, e noi invece col il nostro appuntamento quotidiano torneremo lunedì alle 5.
3: Ciao a tutti!
4: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Anche questa mattina puntatona.
8: Canale 713, digitale terrestre.
7: Way Walter!
2: Buongiorno ragazzi!
7: Questo è il nome della radio, il programma è tutti i giorni con voi, il Morning Show, la famiglia, sono Walter Pizzulli. Siete pronti a scegliervi una delle quattro sale nella 1 Dance, 2 Latina, 3 Rock e 4 Lenti?

fatta purché sia buona, capito? Tipo per esempio, se volete ballare in sala 1 lì troverete la musica dance, nella sala 2 c'è la musica latina, nella 3 c'è rock, nella sala 4 anche i lenti più slowly.

0: di mettere insieme i pezzi di tutti quelli che questa mattina vogliono ballare in una sala piuttosto che nell'altra. È una gara, vincerà la sala dance, la latina, il rock o i lenti.
1: E allora Walter, Terry da Roma.
0: Da Roma, Terry.
1: La bonita, perché tu sei molto bonito.
0: Tu sei molto bonito. Voi famiglia siete bonitissimi. Sai che dopo lamento perché ho voglia di isla.
2: Ciao Walter, io sono Nini da Uta, il panettiere. Ascolta,
0: ciao.
2: Io vorrei
0: dalla Sardegna, dimmi.
2: Entrare nella sala rock e ascoltare Jerry Lee Lewis, Sanno in on fire.
0: A great balls on fire. You shed my nerves and you rattle my brain. Ba ba ba ba, too much love, there's a man insane. You broke my will, but what a dream. Goodness, goodness, a great balls of fire. Ba ba ba, che inizio era, raga. L'aria che si respira, il mood del morning show.

0: della puntatura.
1: Medico da San Salvo.
0: San Salvo è in Abruzzo, lancio là.
1: Sala 3, sala sì. Rock, Smell Like Spirit dei Nirvana.
0: Kurt Cobain, dopo lo metto, ok, mi segno.
2: Buongiorno
0: tu.
2: Walter.
0: Aspetta, occhio che ha una testa, una capa grande e gigantesca così, il mio amico Mauro Miclini. Mauro! Mauro, ti riesci a segnare anche Smells Like Teen Spirit?
2: Antonio da Bergamo.
0: Ciao.

0: 3332688688.
1: Lori da Varese.
2: Lori, ciao.
1: Stamattina io.
0: Ma Lori sta per Loredano o per Lorena? Butto lì una. Secondo me è Loredana. Lei c'ha... ha più la voce da Loredana, senti?
1: Mi sono svegliata tardi, perciò penso una canzone. Andava a città allora per raggiungere il lavoro.
0: Ma è giunga giunga questa qua. Giunga giunga giunga. Allora giunga giunga, vi giunga anche questa mattina il buongiorno miei cari vicini.
3: Buongiorno.

0: grazie, che mi rallegri il viaggio.
1: Ciao, ciao,
2: grazie a voi.
1: Alterino, buongiorno. Ciao, ciao. Pietro da Trapani, in direzione che lavoro.
2: Che vuoi, dimmi.
1: Potresti
2: dimmi.
1: Mettermi Dreamland, dai, per
2: dimmi,
1: piacere.
2: Dimmi, dai. Ok.
0: Beh,

0: ruotante e poi il quizzo. Che giornata, ragazzi.
1: State qua, famiglia.
2: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su Ticket

0: scelta.
1: Che ti è venuto?
0: Michael Learns to Rock.
1: Di Someday, me la ricordo! Wow! Ma ve li ricordate? Michael Learns to Rock. Someday. A te la linea, Maurizio! Sai che i puristi del rock verranno storto il naso in questo momento, ma a noi piaceva l'idea di mettere

0: Chicco di M2O. Buongiorno, siete arrivati ora?
1: Buongiorno, miei cari vicini.
0: Sai quanti che arrivano in ritardo e chiedono proprio di essere giustificati? Date la giustifica perché noi siamo la famiglia.
2: La famiglia.
3: Chris. Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, sono Christian, vi ascolto da una vita.
0: Grande.
3: Stamattina avevo voglia di iscriverti.
0: Hai fatto bene, Cri. Anche quelli che ci ascoltano da una vita non hanno mai iscritto al morning show di M2O. Scrivimi ora.
3: Allora, sala 1, sì. Gigi Dag, un giorno credi.
0: Ma perché stamattina ti sei svegliato con quel giorno là? Cioè, tipo che un giorno credi di essere giusto, di essere un grande uomo o donna, ce l'omologo al femminile. Giulietta!
4: Ciao Walter, Giulia
0: da
4: Varese.
0: Ciao Giulia.
4: Questa mattina vado in sala lenti.
0: Oh, ieri mi ha fatto fare un giro sulla Giulia. Credo fosse una Giulia nuova, io non ne capisco nulla di macchine. Il mio amico Giambattista, il mio meccanico. Giamba, devi smettere. Lui mi fa fare i giri nelle macchine perché vuole che io cambi macchina, capito? E io ti dico...
5: No!
0: Però bella, fighissima.
4: Con un pezzone di Dennis Edwards.
0: Oh, è quella?
4: Don't look any

attratto questa canzone, ve lo dico, non ha tratti, ha attratto poi tutti gli altri, anche gli indecisi, capiti? Quelli che non sanno, non riferiscono. Se avevate una sala da scegliere, probabilmente avete voluto e dovuto scegliere questa apposta grazie a questo successone.

0: dalle web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
1: DJ Time.
0: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
3: This is David Guetta.
4: This is Tiesto.
5: Welcome in the Bob Sinclair Show.
2: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
6: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
7: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
8: My Movies presenta...
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è il

0: every day.
1: I gotta say,
0: Midwell. Suona

0: 0266203210. In Sicilia è Omar, lì?
1: Ciao Walter, sono Omar da Catania.
0: Lo vedi?
1: Ti ascolto da gennaio.
0: A gennaio devo aver fatto una puntata bella, una su tutte, perché abbiamo preso un bel po' di ascoltatori. Mi piace pensarla così. Ma c'è qualche amico che mi fa notare che 3 giorni fa ho fatto la puntata più bella, vero Alfo?
2: Buongiorno Walter, buongiorno M2O.
0: Ciao.
2: Ragazzi, siete fortissimi, è da 3 giorni che vi sento.
0: Ma ragazzi, 3 giorni! Alfonso, leggo, ma da dove l'ha detto lui? 3 giorni che ci segue.
2: Vi ascolto, siete veramente grandi, mettete carica la mattina.
0: Grazie amico mio.
2: Cambio radio, arrivo da RDS.
0: Li salutiamo sempre, ok? Tanto loro ne hanno tanti, ne ho portati a casa uno, Alfonso però i migliori, capito? Porta a casa della famiglia.
3: La famiglia.
2: Me ne andrei sulla sala 3, sì, con gli esidisi.
0: No, no, ma va, non l'avrebbero mai messo.
2: Ciao ragazzi, sì, sì, figurati. Alla prossima.
0: Ciao Alfonso, da dove non me l'hai detto però? Benvenuto nella famiglia, amico mio.

0: Massimo da Amburgo. Grazie per la compagnia che va, ma grazie a voi ragazzi. Con la distanza mi fai sentire a casa, vicino a mia sorella Patrizia che si trova a Lecce. Grazie Radio M2O, siete fantastici, ti prego mandalo. Ma questa è...
1: M2O!
0: È certo che la mando!

0: Viva, viva, viva, viva, viva, dimmi da.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: voce, la voce no, ma il resto
1: buongiorno può Walter, sono Giacomo da Palermo,
0: sono tutti plausibili,
1: è la febbre,
0: è la febbre raga del sabato.
2: Buongiorno Walter, Barbara D'Auleggio.
0: Ciao,
2: secondo
0: Barbara.
2: Me è la strada,
0: la strada.
3: Buongiorno Walter, Alessandro Ravenna, è la strada,
0: è la strada, vede, ma è la strada.
4: Ciao Walter, ciao. Sono Chiara dalla provincia di Biella.
0: Ciao Chiara,
4: ti ascolto da un paio di mesi.
0: No davvero?
4: E la risposta secondo me è la strada,
0: la strada anche lei, da un paio di mesi. Grazie amica mia, da che radio arrivi? Ma tanto so che adesso scriverai, ma io farò fatica a beccare i tuoi messaggi perché questo è il momento in cui ne arrivano migliaia. Ma proviamo.
5: Dacci un aiuto.
0: Ok.
5: Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, niente cotoliva stamattina, ma un aiuto vero. Attenzione, contate il battito delle mani. Secondo me riuscirete a capire perché vi do questo aiuto. Dal Giappone.

0: detto, pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Nani!

0: water, dacci un aiuto. Questo
1: giorno, signora, se non ha mai vinto nulla, e lei è come me, di solito dice: ma caspita, non vinco mai, ma se io non gioco, io non gioco mai a niente, proprio in assoluto, perché ho una mia filosofia di vita che è quella, se non lavori, Walter. Però per una volta può provare, perché qui si vince sul serio. Alle 8 del mattino, poco prima delle 8, faccio una telefonata bella. La chiamerò io da 102, da via Massena. Non è che sto parlando ad una, in generale sto parlando a voi. Mi dice: Walter, hai già deciso chi deve vincere?
2: No.
1: No, anche perché state continuando a sbagliare. Allora, entro le 8, telefonata bella. Voi intanto partecipate al quizzo. Si vince la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? Pronti?
3: Buongiorno Walter, Anna dalla provincia di Pisa.
1: Da Pisa, che dite lì in Toscana?
3: Me è il suono.
1: È il suono?
3: Stamani.
1: Il suono?
3: La mandi, eh?
1: La mando.
3: L'aspetto.
1: Vabbè, allora se è il suono te la mando. Ma
4: buongiorno, Walterino.
1: Ciao.
4: Sono Giorgia da Venezia.
1: Giorgia.
4: Secondo me è la marea.
1: La marea.
4: Buona giornata a tutti.
1: Perché?
4: Buona giornata di sole.
1: Ciao tesoro. Perché voi, abitando a Venezia, c'ho troppa roba. Credo che abbiate detto la marea solo per quello.
5: Io ciao Aurora. A Torino, secondo me, sono le scale.
1: Le scale!
6: Buongiorno Walter, sono Angela Bassassari. Per me la risposta è la strada.
1: La strada.
7: Buongiorno Walter, sono Andrea da Viareggio. Per me la risposta corretta è l'emozione.
1: L'emozione.
7: Un caro saluto.

0: Sì, se state cambiando radio e siete arrivati qui su M2O, avete cambiato dalla vostra radio precedente. Noi tutte le mattine passiamo un'oretta di intrattenimento proprio nel traffico. Facciamo giocare i membri della famiglia del Morning Show di M2O e regaliamo alle 8 con una telefonata la lampada del Morning Show di M2O. Bisogna che rispondiate però alla domanda: qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi? E come si fa, va? Basta mandare un messaggio col nome, la città, la risposta, oppure chiedere un aiuto al 342-654-3210. Detto tutto?
1: A Walter, ma questo è semplice, sono i pidocchi, stanno in testa e quando ti alzi e ti abbassi, non lo so, non si sfoggia.
0: Allora, c'è una regola, a parte che l'ha sbagliato, ma c'è una regola, se dite che è facile, c'è l'inno della spocchiosità, e quindi è uno guarda, ti dico di più, faccio di più. Basta, fammi sentire Marco, vai.
2: Ciao Walter, sono Marco da Prato, di Martina Franca.
0: Ciao.
2: Secondo me è la benzina.
0: La benzina che sale e scende senza mai muoversi. Ma il problema è che sta solo salendo, guarda, scendendo zero, guarda.
3: Ciao Walterino, ciao. Sono Dario, taxi driver di Milano.
0: Ehi Dario, se ho bisogno ti chiamo, capito che...
4: No!
0: Grazie Dario.
3: Tutte le mattine eccomi a rispondere al quizzo. Per me è l'ascensore.
0: L'ascensore che sale e scende. Qual è quella cosa che sale e scende senza mai muoversi?
5: Ciao Walter, ciao. Barbara da Pisa. Ciao, secondo me è la lettera S.
6: Ciao Walter, sono Mirko da Verese.
0: Ma non c'entrano le lettere, raga.
6: Ci provo anche oggi, dai.
0: Dai Mirko, dai.
6: Secondo me è il sole.
0: È il sole,
7: ciao,
0: raga.
7: Ciao Walter, Fabio da Terni. Secondo me è la borsa.
3: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, se avete un falò già fatto acceso, questa canzone vi aiuterà, ma non è il sole, così capito? Cioè, se no, altrimenti uno dice: Walter, la canzone del sole, ci stai fuorviando, non è il sole.
8: Le bionde trecce, gli occhi azzurri.
0: Dai, facciamo karaoke, raga. C'ho una voglia stamattina.
8: Le tue calzette rosse.
0: Cioè, mi piacerebbe venire in macchina con voi, cantare con voi, proprio, capito?
8: E l'innocenza sulle gote tue.
9: Dai, facciamo il karaoke!
8: Arance ancor più rosse.
0: Cioè, io qua entro in macchina e canto con voi, faccio così.
8: E la cantina buia.
7: La barterina, levate gli erbina.
0: La cantina, così.
8: Respiravamo piano.
0: Vabbè, senti, guarda che vi do un altro aiuto. Metto un disco che vi servirà, ve lo faccio ascoltare tutto, ma è un aiutone. Fly!

0: l'uomo della sveglia con ognuno di voi. Tutti i giorni giochiamo per un'ora, perché quello, quello là, vedi?
1: Arriva, è arrivato.
0: Su M2O. Mi raccomando, solo su M2O si gioca dalle 7 alle 8 della mattina. Prima delle 8 manca veramente poco. Prova a fare una telefonata e prova a chiamare proprio te. Ti ho puntato l'indice. Se hai risposto correttamente, hai la stessa opportunità di quelli che hanno, di quei 3-4 che hanno risposto, ma adesso sono molti di più, che hanno risposto correttamente, molto bene, alla domanda del quizzo di oggi. Vi chiamerò e con la vostra viva voce direte in diretta qual è la risposta corretta. Vi porterete a casa la lampada con la scritta il Morning Show di M2O. Qual è quella cosa che sale e scende ma senza mai muoversi? Immaginate, ne sconfessiamo qualcuna? Si gioca al 3426 543210.
2: Ciao Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
2: Per me sale e scende senza mai muoversi è la marea.
0: La marea.
3: No,
0: non è la marea, dai, sconfessiamone qualcuna. Chi è?
4: Walter, ciao. Buongiorno, chi sono è? Giorgio. Secondo me la soluzione di oggi è le scale.
0: Sai che la maggior parte ha detto un paio di cose. Tra quelle cose c'è sicuramente la risposta.

0: Di qua, Valterino di là, Valterino non mi chiama mai.
1: Guarda che ti sto chiamando proprio in questo momento, Luca! Ciao! Luca, allora che ha fatto un sacco di chilometri, me l'ha fatta pesare, da Torino a Nichelino, da Nichelino a Torino, com'è andata? Che sono quanti? Tipo 20 chilometri, Luca, vero? Più o meno?
2: Sono una trentina di chilometri, direi.
1: Dipende da quanti uno ne fa solitamente. Lui di solito, come Checco Zalone, va

0: l'essenza della canzone, capito? Che quella è la roba complicata. Poi provare a mettere proprio una canzone e a capirne proprio l'essenza da quelle 3-4 righe proprio della canzone. Fabio!
1: Ciao Walter, Fabio da Reggio Emilia. Questa mattina per me sala 1 con Daddy DJ. Bello, ciao. Daddy
2: ciao DJ. Walter, sala lenti. Una canzone vecchietta.
0: Ha un po' di tempo quella canzone, ma è bella.
2: Gianni Bella, non si può morire dentro.
0: Ma l'hai detto così, ma perché

0: se siete in macchina non potete non cantare.
1: Non si può morire dentro.
2: Storia.
1: E morendo me ne andare.
3: Dai, facciamo il karaoke.
2: Così.
1: Ora sono qui.
0: Vi fate vedere la faccia di Michelini che storce il naso?
1: Beh. Ho capito
0: niente, Mauro, va che oggi ti chiameranno al quinto piano, quindi.
1: E lo dico senza te.
0: Vabbè, grazie, è stato un piacere, ragazzi, perché noi siamo la famiglia, anzi, we are family.

0: mattina sì è puntatona.
1: Allora, perché puntatona? Perché stiamo ricreando la discoteca più grande di tutti i tempi. In sala 1 c'è la dance, nella 2 la latina, nella sala 3 c'è la sala power. Devo dire che è un po' scarsa questa mattina, è scarna la sala rock, ma vedrai che si riprendono entro le 9. La sala 4 è pienissima, è quella dei lenti.
2: Ciao.
1: Che cara, ciao.
2: Buongiorno Walter, carina. Sono Giulia da Dovera.
1: Ciao Giulia. Senti che palati fini.
2: Vorrei mettere in sala 1.
1: Nella 1 vuole mettere.
2: Lush Life di Zara Larsson.
1: Zara Larsson, ciao. Ciao Giulio, dimmi.
3: Ciao Pattarino, Giulio da Monza.
1: Allora Giulia, l'hai fatta malissimo. Giulio, scusami, l'hai fatta malissimo. Senti, perché
3: Bau, ci bau, bau.
1: Ma come bau? Che sembrava un cane. Ma
3: sì, ho... Ciao bellissimi.
1: Ciao bellissimo tu. Ma ciao, bau, ci bau, bau. Come fosse
4: bau,
1: un cane.
4: Ci bau,
1: così,
4: bau,
1: senti.
4: Ci bau, ci bau.
1: Nella sala 1
4: bau,
1: troverete
4: bau,
1: amici
4: bau,
1: che ballano Hocus Pocus.
4: Bau, ci bau, bau, ci bau, ci bau, bau, ci bau.
5: Buongiorno,
1: buongiorno.

0: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione!

0: e un consulente dedicato. Vai solo a energy.it.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto.

0: uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Le grandi discoteche, quelle proprio grandi e enormi, non soltanto come etichetta, ma proprio perché avevano due o tre sale. E dentro ballavi vari generi musicali, un po' meno in questo periodo, evidentemente.
1: Beh.
0: Ma allora, nella sala 1, se volete ballare la musica dance, potete darmi un titolo e vi troverete a ballare con il resto della famiglia proprio lì in quella sala.
2: La famiglia!
0: Nella sala 2 c'è la famiglia che invece balla la latina.
2: La famiglia!
0: Nella sala 3 ci sono quelli strong, per stomaci forti, sono quelli del rock. E nella sala 4, piena così stamattina, evidentemente tra le 8 e le 9, avevate bisogno di essere un po' più slowly, e la sala quella dei lenti. 342 654 3210. Ma è la sala 1 che è la più piena tra le 8 e le 9 oggi.
3: Ciao Walter,
4: sì.
3: Mi metti quella che fa
0: adesso? Io avrei dovuto capire da questa
4: la parterina, no, ma... Erbina sta
0: guarda gente. Se non avessi avuto il mio amico il DJ Cerla e non l'avessi sentito poco fa, non avrei saputo che era Rotterdam. 1993, Cerla c'è. Ma perché la verità è che la musica che volete ascoltare voi è anche quella che volete.

0: storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di

0: in sala 1, Free from Design.
1: Non facile, dopo la metto,
2: Walter,
1: vai.
2: Alessandra D'Osimo, oggi mi sento molto rock, Offspring. La canzone, il titolo era The Children Aren't qualcos'altro, che non mi ricordo cosa.
3: The Kids Aren't Alright. Anche quella ti prometto

0: ci sono delle puntate che riescono bene, delle puntate che riescono benissimo. Questa è una di quelle.
1: Ciao Valterino.
0: Ciao.
1: C'è anche Capro da Capranica.
0: Dov'è
1: Capranica? Questa mattina mi sono svegliato morto. Me la metti in tozza che più.
0: Ah, morto ha detto? Mi sento scossa, agitata. Dedicato a chiunque si fosse svegliato, svegliata, scosso.

0: Haifa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore.

0: Enterogermina gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
2: Ciao Valteri, a lunedì, sono le 9 in punto qui su M2O. Le 9 in punto di sabato mattina, buongiorno da Patrizia Prinzivalli, ci siete insieme fino a mezzogiorno, pronti? Amoni!
1: M2O.
3: Più musica.
4: M2O. It's about that time, yo. Rough Riders.

mattino non saper neanche pronunciare il proprio cognome significa che proprio siamo arrivati alla frutta. Infatti volevo chiedervi come è andata la settimana, spero tutto bene. In ogni caso, per fortuna è weekend, quindi abbiamo tempo per riprenderci, per recuperare forze, energie, ed M2O ce la mette sempre tutta. E quindi c'è un pezzo nuovo, subito, pronto per voi, scotta, attenzione, M2 Hot, Girls Like Me.

0: Strada.
1: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: lui che si chiama così, Gennaro Amatore, Samurai J, ossessione qui su M2O. Tra l'altro il suo nome d'arte deriva da un commento di un amico che, vedendolo indossare sempre queste t-shirt oversize, lo paragonò a un samurai. J invece è un omaggio a Jay-Z, che lui ama tantissimo. Ancora buongiorno, siete su M2O, io sono Patrizia Principali con voi fino a mezzogiorno. State là perché tra poco vi porto nel 1998 con un M2 Old e subito invece arrivano le news. M2O
1: DJ Station. Cominciamo dalla cronaca. Un minivan con a bordo 9 lavoratori stranieri si è ribaltato stamattina finendo in un canale a Chioggia. 3 persone sono morte, le altre 6 sono riuscite a uscire autonomamente dal mezzo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'incidente. Donald Trump attende una risposta iraniana alla proposta in 14 punti per porre fine al conflitto. Se così non fosse, ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti all'uscita della Casa Bianca, Teheran verrebbe colpita con violenza. Sulla guerra in Ucraina, Trump spiega inoltre di sperare in una proroga della tregua di 3 giorni, da oggi fino all'11 maggio, in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. E poi la pagina sportiva con il tennis agli internazionali d'Italia a Roma. Oggi l'esordio di Sinner, che affronterà l'austriaco Hofner. Avanzano nel torneo Musetti, Darderi, Arnaldi e in campo femminile Elisabetta Cocciaretto. Eliminato invece Novak Djokovic, sorpreso dal croato Prismic in 3 set. Calcio: in Serie A il Torino batte 2-1 il Sassuolo in rimonta nell'anticipo del venerdì della 36esima giornata. In programma oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e stasera Lecce-Juventus. In Serie B il Frosinone batte il Mantova 5-0 e conquista la promozione nella massima serie. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa

0: la differenza.
1: In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli anche sereni, da segnalare solamente nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche e sulla stessa Sardegna nord-ovest con piogge sparse, soleggiato altrove. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

fai vedere il brividino. Originariamente registrata nel 1992, ma pubblicata solo 6 anni dopo, quindi siamo nel 1998. Tupac, Talent Changes, M2 Old.

con questo pezzo siamo già pronti per la prova costume, così, senza passare dal via. Jude Frank, la vereda Cadavez qui su M2O. Più musica sì, con Bebe Rexha, Faithless. Sei pronto? Questa è New Religion.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
10: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
9: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
10: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
9: Veramente?
10: Arredissima, dove la vita è issima.
11: Arredissima.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: fate appena svegli la mattina?
1: Do un bacio alla compagna. Subito, immediatamente. Nicola Bergamo.
0: Nicola, ma che romantico, un po' come questo pezzo che stiamo ascoltando qui su M2O, You Only You di Alex Farolfi. E ora Lil Beep, I Love My Conan, I've Been Waiting.

0: digitale terrestre.
1: Le 10 appena scoccate qui su M2O. Le 10 in punto di questo sabato 9 maggio, ancora buongiorno da Patrizia Principali, si riparte M2 Hit adesso.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: su M2 ancora buongiorno e buon sabato. Hai detto sabato, sì, e allora siamo pronti questa sera per una nuova M2O Chart. Chissà che cosa accadrà, ce lo dirà senz'altro il nostro Ilario, che presenta la nostra classifica ufficiale, le 20 canzoni, le 20 hit più trasmesse della settimana. E allora stasera dalle 21 alle 22 tutti qui su M2O.
1: La maglia rosa si gira, non c'è

portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni

0: solo per 2-1 e dopo il Venezia anche il Frosinone con una vittoria per 5-0 sul Mantova conquista la promozione. In Serie A retrocedono Pescara, Spezia e Reggiana. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud e si segnala soltanto qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sull'isola con precipitazioni sparse, altrove prevarrà il sole seppur via via più velato, massime in aumento. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano tra un'ora.
1: This is

più musica. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito.

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto.
12: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

10.49, ancora buongiorno, buon sabato mattina da Patrizia Prinzivalli. Ecco, il mondo ogni settimana, ragazzi, riesce a stupirci. Qualche giorno fa in America hanno fatto un sondaggio e hanno scoperto, sentite, che una persona su 5 crede di essere sensitiva. Cioè, quelli che prevedono il futuro fanno altre cose strane con la mente. E in particolare sono i ragazzi della generazione Z. E tra le migliori loro abilità, così dicono, troviamo saper prevedere come evolveranno le situazioni. E anche la cosiddetta dream tuition, cioè le intuizioni che arrivano durante il sonno. Forse vi sarà anche successo, no? Tipo di sognare qualcosa e che poi è realmente accaduto. A me questa cosa fa un po' paura, però conosco gente che a cui realmente è successo. Cioè, anche voi vi sentite un po' sensitivi? O no? Ci è mai successo di fare un sogno premonitore? Noi vogliamo i numeri, però. I numeri del Super Enalotto.

0: questa, l'originale del 2005, pietra miliare house dei primi anni 2000, un sacco di remix. Sei su M2O.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori, ma lo

0: Mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
0: Non volevo tagliarti fuori.
1: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: In FM Lab su mvo.it.
4: Mancano pochi, pochissimi secondi alle 11. Quasi le 11 di questo sabato mattina. Ancora buongiorno, sei pronto a ripartire? I treno stop, adesso.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo

0: M2O, sì, che siamo pronti, ma siamo anche pronti a giocare al Play With Us. Non abbiamo ancora giocato, quindi tutto potrebbe accadere da qui a poco. Quindi mi raccomando, state là, prontissimi al 342-6543210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Il regalo e gadget, adesso c'è un pezzo nuovo. M2 Hot, Zurb e Rita Ora.
1: M2 Hot.

Brita ora, com'è nata questa collaborazione? Sembra che ci sia stata proprio lei a scrivere a lui su Instagram dopo aver ascoltato il suo brano Space. Poi si sa, da cosa nasce cosa, ed è nato questo pezzo bellissimo.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, finalmente è arrivato, eccolo qua, siete arrivati anche voi, come sempre in tantissimi al 342-6543-210. Un solo vincitore. Chi sarà il fortunello o la fortunella che adesso si porterà a casa tutti i fantastici gadget di M2O? Lo scopriamo subito. È un fortunello ed è lui.
3: Play with us, Claude da Roma.
2: Claude, complimenti!

notte, ragazzi, ogni notte Dance With Us, e il sabato notte c'è anche David Guetta che è pronto con una breve anteprima per voi. Pillolina adesso? Via, siamo pronti.

0: anteprima di ciò che accadrà stanotte. Pronti? Are you ready? Eh sì, dovete aspettare un po', eh. Eh sì.
1: Dance with us. Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost

Se A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova

in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud e si segnala soltanto qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità che tenderà ad aumentare sull'isola con precipitazioni sparse, altrove prevarrà invece il sole via via più velato, massime in aumento. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: gioca così, tuttora una delle melodie più usate nel mondo sportivo France 98. Non ricordiamo come è finita perché è meglio così. Carnaval de Paris dal 1998, Dario G, M2 Old.
1: M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O.

0: senti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione.

0: in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a €3,99. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Better Bring Your Love alle 11.48. Ancora buongiorno, ciao a tutti, buon sabato da Patrizia Principale. Amici, attenzione, appuntamento speciale. Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 250.000 persone, torna Party Like a DJ, la grande festa di Radio DJ, sabato 6 e domenica 7 giugno tra Parco Sempione e l'Arco della Pace. Musica, sport e intrattenimento. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco sabato 6 giugno, il meglio della musica italiana, ve lo dico. E domenica 7 giugno una serata speciale, perché il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione radio a Radio DJ e lanciata proprio da lui, dal nostro Albertino, oggi in onda su M2O anche. Per l'occasione si esibiranno i migliori artisti della scena rap e urban nazionale: Fabri Fibra, Frankie High Energy, Ernia, Neffa, Elea, Madame e Taiwan. Pazzesco. Amoni!

0: Margherita dalla Sicilia, ma anche Enzo e Anna Maria a direzione Como. Ci stanno ascoltando, tra poco ascolteranno anche Giorgio che è pronto per voi. Io torno domattina puntualissima tra le 9 e mezzogiorno. Da Patrizia Prinzivali è tutto, un bacione. Come sempre, ciao mamma!
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in Italia.

0: Alfa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Prinzi Valli! Grazie mille, thank you. Mezzogiorno in punto. Thank you, oggi gratitudine. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2, pronti a ripartire su M2O con i Treno Stop.

di M2O, ma anche nell'immaginario collettivo di questi ultimi anni, grazie proprio al film, quello con Margot Robbie, che se la memoria non mi inganna rilanciò di brutto sul mercato tutto il mondo delle ciabatte, dei sandali, che da una parte, diciamo a sinistra, grande gioia per tutti quelli che amano il piede fresco durante i mesi estivi, dall'altra, diciamo a destra, tutti quelli che odiano la vista del piede, che quindi 3 mesi dell'estate sono il puro terrore, che schifo, togli quel piede, ma ho caldo, mi fa schifo uguale. Vabbè, non solo di piedi parleremo. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Per esempio adesso su M2O c'è la nuova canzone di Pink Panthers.

storia, vincendo in quanto prima donna nella storia a vincere il premio British Producer of the Year ai Brit Awards. Ottimo il presente di Pink Panthers qua su M2O con questa canzone nuova, Girl Like Me.

0: Louder, Black Eyed Peas su M2O, sabato mattina 9 maggio, buongiorno, sono Giorgio Dazzi e come sempre il sabato quando arriva il weekend abbiamo soltanto una cosa in mente, sì certo stare con gli amici, far festa, ma anche l'appuntamento delle ore 19 con Wad all'interno di 1212 nella sua versione originale. E sempre parlando di 1212 vi ricordo anche l'appuntamento di domenica 7 di giugno con 1212 Celebration all'interno di Party Like a DJ al Parco Sempione.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Hanno il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
6: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
5: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
7: Non sto nella pelle.
5: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

sento duro. È così che si chiama la canzone. Duro, tra parentesi, te, è la canzone di Kika Leaf, un'amica di M2O che salutiamo. Mezzogiorno e 27 di sabato 9 di maggio. Allora, ancora buongiorno. Lo so che ci sono tante domande per quanto riguarda il Play With Us, il gioco della radio che state ascoltando. Tanti chiedono, ma quando arriva il Play With Us? Quando è che si gioca il Play With Us? Io non posso dirvi tutto, ragazzi. Il Play With Us arriva a sorpresa, però vi posso garantire che oggi in regalo ci sono i gadgets, quindi t-shirt, cappellino, porta pass, stickers, e il numero al quale si gioca è

esempio, è un chiaro esempio di questa pratica che succede da diversi anni, ovvero di andare a riprendere una canzone del passato come questa di Alternate Free del 1997 e riportarla nel presente con ottimi risultati, peraltro, perché d'altronde Ugel è colui che l'ha presa per mano portandola nel 2026 ed è uno che fa ballare alla stragrande da diversi anni. Su M2O la prossima è tutta nuova, The Bowser, Magnetic.

0: M2O. M2O.
1: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212.
5: Yeah, 1212.
1: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
9: Dance with us.
1: Vai su M2O.

0: finale del Giro d'Italia.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima!
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: e non abbiamo il coraggio di farlo mai, tipo lui.
1: Ogni giorno per strada,
0: sì,
1: io guido una macchina, lei guida un camion.
0: Guida un camion.
1: Lei bionda, l'ho sempre vista a mezzo busto. Basta, non so nient'altro.
0: Vabbè, è un po' poco, però almeno la città me la potevi dire. 342 654 3210.

0: dico, come mi capita spesso quando c'è una canzone in francese, ho bisogno di una prof. Ripetizioni su M2O. E ancora un fois il titolo della canzone? È giusta la pronuncia, professoressa? Ora il Sun con Yameo. Del Sun leggevo un rapper sulla quarantina, un rapper francese che da quelle parti è considerato l'Eminem francese, cioè una roba comunque che ti manda a letto anche abbastanza contento. Con questa canzone ancora un fois abbiamo chiuso in stop quelli dell'una di sabato 9 di maggio. Ancora buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. Allora, saluti viaggiatori, ma soprattutto doppio bacio a tutti i lavoratori del weekend. Siete con noi, siete nel cuore, siete nell'anima. A voi dedichiamo la prossima, che è una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

Non è male questa cantante, eh? Cantante inglese che si chiama Ra. Dico così perché ci sono due H alla fine, quindi credo ci sia un eco. Ra. La musica è di Joel Corey, si chiama Devotion, Sweetest Emotion. L'M2 Hot delle ore 13.

0: Brothers.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
12: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
11: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

D'altronde questa è la canzone che ascoltiamo anche in Italia su M2O. Fever. Allora, ci ha ingannato, bello, te ci ha ingannato. Queste sono un po' le accuse che mi sento fare negli ultimi minuti, perché dicono: stavi già parlando di Play With Us, ma non è ancora arrivato. Ma quando arriva il Play With Us? Tra pochissimo, ragazzi. Tra poco giochiamo con Harry Styles, con la sua canzone American Girls, quindi molto riconoscibile. Vi regali gadgets, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Basta, tra virgolette, provare a giocare con noi mandando un vocale dove dite il vostro nome, Play With Us e la città dalla quale ascoltate al 342 654 3210. Ma nel frattempo torniamo in

ai. Tante summer vibes nell'aria, un po' come il polline, ma però preferiamo le summer vibes, e quindi siamo tornati indietro con un moonwalk stile Michael Jackson di 26 anni, tornati all'estate del 2000 con le Queen dell'estate del 2000. Paola e Chiara, vamos a bailar! L'M2 Hold delle 13.30.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. 342-654-3210 il numero per giocare con noi. Oggi in palio ci sono i gadgets. Più fortunato, palesati.
3: Play with us. Davide da Luca.
2: Bravo Davide e doppio bacio a tutta Luca.

0: La mezcla.
1: Oñi Weekend.
0: La música latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: Para la mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty.
2: Estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione.

0: rottamazione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

Flash, volevo capire il titolo della canzone. M2O, manca pochissimo alle 2 del pomeriggio, quindi prima di andarcene, piccola breve sbirciata al mondo del mercato immobiliare, che in questi giorni ha come enorme protagonista, gigantesca, una di quelle che non ti aspetti, Mariah Carey. Cioè una che guadagna talmente tanto che mai avresti detto sì, vai, prima o poi Mariah Carey venderà a casa. Ma come venderà a casa? Cioè lei ogni anno con All I Want For Christmas Is You guadagnerà 1 miliardo, credo, cioè guadagnerà più di quello che un uomo normale potrà mai anche soltanto sognare. E invece è capitato anche a lei, nei giorni scorsi ha messo in vendita il suo attico a New York City, la sua casa storica peraltro, non l'ennesima casa, la casa, l'abitazione, la home, dove abitava, dove abita tuttora, dal 1999. Allora, per farla breve, per i più curiosi, all'interno sono 1000 metri quadrati su 3 piani, già qui, vabbè, palestra, cinema, studio di registrazione, c'è un bagno turco in marmo perché poverina si deve lavare per bene, e anche una vasca lunga 11 metri che, voglio dire, a meno che non facciano le Olimpiadi in casa di Mariah Carey, lascia un po' il tempo che trova, però vabbè, ognuno fa quello che vuole. C'è anche un pianoforte che apparteneva a Marilyn Monroe, che spero si porti nella sua prossima casa. Comunque, se vi interessa, tutto questo a 27 milioni di dollari, che posso dire, ho sentito anche di peggio.

0: così che si chiama la canzone in onda su M2O. Fermi, perché c'è anche gente interessata alla casa di Mariah Carey.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Salvatore da Caserta.
0: Sì, mi dica.
1: L'operazione immobiliare mi interessa.
0: Bene,
1: ma
0: benissimo.
1: Il condominio, sappiamo quanto si paga.
0: No, allora.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a voi, però è rimasto un po' il segreto, perché alla fine l'importante è cantare bene come lei. Un'altra canzone e poi il DJ.

Nation. È una droga il tuo amore. Comunque sono già alle 2 e un minuto. Sono già alle 2 e un minuto, vuol dire che io me ne devo andare. Arrivano Albertino, Fargetta, Morella e Prezioso. Tutto dannatamente pronto per una nuova puntata del DJ Time. Ci risentiamo domani, state bene come sempre. Arrivederci.

0: Davvero? It's DJ time again. Ciao, sono Albertino e tutti i weekend dalle 2 alle 3 il sabato su M2O e poi la domenica in replica su M2O e ancora il venerdì sera in replica su Radio DJ. It's DJ time. Alba al microfono, Fargette regia. Ma Mario?
1: Ciao Alberto, eccomi qua.
0: Non ti vedo.
1: No, no, come no, sono qui.
0: Ti sento.
1: Posto, a posto.
0: Allora, la puntata di sabato 9 maggio, ricca di musica che sicuramente piacerà molto agli amici della

0: E se chiudi gli occhi cosa pensi quando ascolti sta canzone?
1: Acquafana, Riccione, 12.000 persone che alzano le braccia destra, sinistra
0: e fanno la ola. 1994, è stata proprio quell'estate che è successo, caro Mario. L'estate di Sweet Dreams

0: This time talking about sexy night. Non so a che cosa si riferisca veramente il testo di questa canzone, non lo sa neanche Mario.
1: No, parole buttate come dici tu a caso.
0: Sì, sì, tutto un po' caso. Era Fargetta appunto con This time sexy night. 1993, ISMC, take away.

0: addirittura con quattro brani dello stesso periodo 94-93, con sonorità proprio di quel mondo là degli anni 90, del DJ Time e degli amici della cassettina. A chiudere c'era Ice MC con Take Away the Color.
1: Boom shak- DJ, boom sh- DJ, boom shakala. DJ Time, Albertino's on the mic.
0: Come on, get up. Ma tu come on, get up, Giorgio?
2: Sì, oggi sì.
0: Anche Mario come on, get up, eh?

0: Quante canzoni conosciamo che si chiamavano Devotion, Mario? Ti ricordi? C'era una che si chiamava Wanna Give You Devotion.
1: Esatto.
0: È questa.
1: Lui ha usato la tastierina.
0: È una cover.
1: No, no, no, il cantato è diverso.
0: Allora, gentilmente, Mario.
1: Sì.
0: Puoi andare in archivio a prendere quella di cui stiamo parlando?
1: Vado! Eccola. I wanna give you
0: devotion. Eh sì, è questa.
1: È quella.
0: È un'altra canzone degli anni 90, giusto?
1: Giusto.
0: Vabbè, allora piccola pausa, tra poco ritorniamo e vi racconteremo una bella storia. Ma prima i Black Street featuring Dr. Dre con No Diggity.
2: M2O. M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O con Ilario.
3: M2O Chart.
2: Il sabato alle 21, solo su M2O.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED.

0: OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Welcome to DJ Time.

famosa melodia iniziale di Sweet Dreams, sulla quale Annie Lennox improvvisa alcune strofe. Gli Eurythmics sono convinti di avere prodotto la hit che avrebbe svoltato la loro carriera, e hanno ragione. È una canzone unica nel suo genere, senza strofe ma con un solo ritornello, dall'inizio alla fine. Grazie al supporto delle radio e dei DJ nelle discoteche, nel febbraio del 1983 Sweet Dreams, sottotitolo Are Made of This, raggiunge il secondo posto nella classifica dei singoli più venduti in Inghilterra e in estate anche la vetta negli Stati Uniti. Sweet Dreams è un successo internazionale, così come il videoclip, trasmesso a ripetizione da MTV. Anche se la canzone viene utilizzata nei club e nei festival come Inno Dance, in realtà il testo è molto introspettivo, a tratti oscuro.

0: Fargetta.
1: Hai detto bene.
0: Il mio dirimpettaio quando facciamo il DJ Time dal vivo. Però magari le cose possono cambiare in futuro.
1: Dici?
0: Non lo so, chiedo. Quattro canzoni per chiudere. La prima è The Power to Move You, remix by Ziggy Marley.

0: I Two Unlimited con Get Ready For This. Anche questa è una delle tantissime canzoni degli anni 90 che poi è stata ricantata, risuonata, remixata. E vabbè, è il destino di quella decade. E anche Mario è stato ricantato, risuonato.
1: Io ricantato.
0: No? Allora io vado, tutti fermi?
1: No, vengo via con te, Alberto.
0: Allora si va, sì. si va via. Ci sentiamo il prossimo weekend. Grazie a tutti gli amici della cassettina, grazie agli amici del DJ Time, di qualsiasi generazione voi siate. Io vi auguro un buon weekend e vi aspetto sabato prossimo dalle 2 alle 3 su M2O, oppure domenica, o anche in replica su Radio DJ. Se non vi

0: di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 x 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Buon pomeriggio, un minuto dopo le 3. Ciao a tutti, buon sabato. E la voce che sentite è la mia. Ciao, sono Isabella e stiamo insieme fino alle 17. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop. Ora!

senza aprire i direct di Instagram e di ritrovarti un messaggio da parte di Rita Ora. È quello che è successo a Zerb, che è l'autore insieme proprio a lei, Rita Ora, di questa canzone. Ogni ora qui su M2O ascoltiamo una novità. Questa era If It's Not Love, l'M2 Hot su M2O.

0: Zodiac. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. Tre anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polter Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto.
16: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

anni nel 1999, cosa? Non si è sentito? Vabbè, pazienza, la radio parla una volta sola. Nel 99 quanti anni avevate voi? Ma soprattutto ve lo ricordate il momento in cui...

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima!
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: That's Her su M2A. Buon pomeriggio a tutti, le 4 di pomeriggio, io sono Isabella. Beh sì, si è parlato di Date My Mate, l'incontro che ti fa trovare l'anima gemella, dicono,
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Che poi, se uno è single e ci vuole rimanere, ma meglio così, no? Giusto, sbaglio, no? Aiuto! Ciao a tutti, buon sabato, io sono Isabella e siamo insieme fino alle 5. Sentite un po' che arriva, c'è l'M2 Hit.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

The Other Side, versione remixata su M2O, 10 minuti dopo le 4 di pomeriggio. Buon sabato. Mi piace tantissimo l'idea di non sapere chi ci sia dall'altra parte, così non so, vi immagino fare le vostre cose, però ogni tanto qualcuno si palesa al 342-6543-210 e ce lo racconta, e molto spesso sono cose incredibili, tipo Walter e Alessandra che ci ascoltano anche su una barca a vela. Cioè, ti immagina la scena, bellissima. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5 ogni ora qui su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Molto bene, momento del Play with us, tanto tanto atteso come sempre. Il numero è sempre quello, 342-6543-210. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget. In questo caso il più fortunato direttamente da Trieste. Marco, i gadget sono tuoi.

0: un anticipo di Dance With Us stasera a mezzanotte, David Guetta qui su M2O.
1: Dance With Us. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Chiacchiere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
6: L'unico modo per uscire è insieme.
4: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld,

Lie to me, mentimi, ma che ci fai anche una canzone per dire a una persona mentimi, ti prego? Poi vabbè, a volte vanno meglio le bugie che la verità. Cosa? Le frecciatine? No, non è che le sto mandando in diretta nazionale, o forse sì. Chi può dirlo? Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5 di pomeriggio. Allora, il mood è questo più o meno sempre, sicuramente lo è dal il sabato dalle 3 di pomeriggio fino alle 5. 342-6543-210 invece è il nostro numero che vi potrà essere utile per tutto quello che vi pare. Alla mezza di ogni ora c'è un appuntamento fisso, eccolo qua, con il passato, M2 Old.

0: down. Te lo ricordi che cosa stavi facendo nel 1998? Nel 98 usciva questa canzone qua e al cinema sbancavano The Truman Show e tutti i pazzi per Mary. Era la Mad World di quest'ora, Up and Down.
1: Più musica.
2: M2O.

Tiesto, The Business, 16:40 del pomeriggio qua su M2O. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Spero tutto bene lì fuori e che vi stiamo accompagnando in modo giusto. You make me feel alive again.

0: più musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te. È il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

ancora ci piace tanto tanto tanto questa canzone di Jovanotti nella sua versione remixata, che comunque posso dire niente male assolutamente. 16:50, buon sabato pomeriggio, questa è M2O. Senti che ritmo bello, comunque ti accompagniamo sempre così, ma anche in altri modi. Allora, a proposito di cose che ci fanno riflettere, quando è l'ultima volta che vi siete guardati allo specchio e avete detto: ma sai che mi sa che sto invecchiando? A me è successo l'altro giorno, perché praticamente ho trovato affascinante la vetrina di un negozio che aveva una serie di tovaglie per la cucina esposte. Mi sono fermata e ho detto: ma sai che mi sa che qualcosa sta andando verso il lato abbastanza sbagliato? Quindi mi sono andata a documentare e alla fine pare sia ufficiale, cioè dai 30 anni in poi arriva quella fase quasi obbligatoria in cui ci sono delle situazioni più o meno uguali per tutti che ci ritroviamo a vivere e che ci fanno dire: vabbè dai, sto invecchiando. Tra le tante, allora, vi è mai capitato di esaltarvi per le offerte al supermercato quando riuscite a trovare, che ne so, le fette biscottate preferite in offerta? Oh, bello, fantastico, meglio di un cocktail, ok? Oppure parlate in continuazione dei piatti che siete riusciti a riprodurre dopo averli visti sui social, dopo aver visto o letto una ricetta, e magari vi è uscito pure bene quel piatto e ve la tirate con tutti, normalissimo. Oppure iniziate ad avere il bisogno di mettervi a letto entro e non oltre le 22, roba che alle 22 una volta ti iniziavi a preparare per uscire, invece poi a un certo punto zero. E ultima ma non ultima, praticamente vedi più il tuo fisioterapista e o

che le fai e ti fanno dire: ma mi sa che sto invecchiando. 342-65-43210. Parecchie, tra cui sembra che la tessera della raccolta punti in farmacia stia avendo la meglio. Chissà se Taylor Swift ce l'ha. Dovremmo chiederglielo, eh. Subito agirà.

voce che abbiamo sentito cantare fino alla fine è quella della cantante Kate Huster. Un'altra collaborazione adesso tra Metaboy, il DJ, e un'altra DJ che invece si fa chiamare Samsara. Questa canzone si titola

persone vere e un consulente dedicato. Vai su noenergy.it. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

insieme, quella di Madonna di Sabrina Carpenter con Bring Your Love, canzone nuova, fresca fresca, arrivata anche grazie al fatto che entrambe sono salite sul palco del Coachella. Madonna ospite a sorpresa dello show che ha fatto

con l'Italia c'è anche grazie a questa canzone di qualche tempo fa, prodotta da Dardust insieme a Benny Benassi, si intitola Golden Nights e la voce è proprio quella di lei, di Sophie Scott, che poi in arte col suo progetto Sophie and the Giants. Adesso una delle canzoni uscite di recente che si prospetta essere già una super hit, Gordo insieme a Rainer Zonnebend, Loco Loco su M2

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.

L'ultima canzone di The Colors e si intitola Rolling Stones, fa parte della musica che solitamente in questo periodo dell'anno, quando inizia a fare più caldo, quando si avvicina a quella stagione lì, The Colors fanno per accompagnarci anche nella bella stagione estiva. Rolling Stones su M2A, 9 minuti dalle ore 18 di questa giornata del sabato 9 di maggio, con me Claves con voi fino alle ore 19. Allora, alzi la mano chi non ha ancora mai fatto una cosa che negli ultimi anni viene considerata essere, diciamo, da boomer. Ok, sapete che ogni tanto dobbiamo per forza etichettare i comportamenti che si fanno soprattutto online, no? Soprattutto sui social. Allora, sto parlando delle stories su WhatsApp, che poi in realtà non è nemmeno proprio la stories, è l'aggiornamento dello stato, viene chiamato così. Da quando Meta, che è proprietaria insomma anche dei social come Instagram e Facebook, ha detto: ma sai che c'è? Ma quella funzione così amata che era partita da Instagram, mettiamola prima su Facebook e poi su WhatsApp. Dicevo, una delle abitudini, no, che spesso viene etichettata come essere da boomer è proprio questa. E allora magari nascono anche un po', non dico dei litigi, però dei punti di vista diversi tra chi ne fa un utilizzo spietato di condividere aggiornamenti sul proprio stato di WhatsApp e chi la considera una cosa, diciamo, un po' appannaggio di una certa fascia d'età. Non è vero, ho scoperto questa cosa, ho letto un articolo che mi ha spiegato un fenomeno che magari se avete dei figli in età adolescenza potreste già conoscere, cioè che molto spesso questa cosa dell'usare lo stato di WhatsApp o comunque questa applicazione che magari noi altri usiamo solo per messaggiare viene usata dai giovanissimi, tipo quando stiamo parlando ancora fine elementari, inizio medie, dai, più o meno sia quello lì il periodo, quindi ancora forse preadolescenza. Comunque in ogni caso viene usata per, diciamo, sperimentare un primo approccio sui social, in quanto è un territorio molto più controllato, perché condividere delle cose sul proprio, diciamo, stato di WhatsApp permette di vederle solamente a chi ha il tuo numero, e quindi anche per i genitori è giusto, insomma, che ci sia anche una sorta di controllo prima di avere l'accesso ai veri social network, chiamiamoli così, come possono essere Instagram, Facebook, TikTok, eccetera eccetera. Quindi insomma, cosa succede? Che questa cosa è un po' un banco di prova e che viene usata, allora forse è vero che viene usata da una certa fascia d'età, quella che risponde all'etichetta di boomer, però viene usata anche dai giovanissimi, e forse la fascia in mezzo, dai, quella dei più giovani o dei giovani quasi non giovani, che invece la considerano un po' una cosa un po' strana da fare, ecco.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Vi aspettiamo, domenica 7 di giugno. Ora sono le 18 qui su m2o. Ed è sabato 9 di maggio, bentrovati da Claves, tre canzoni non stop. La prima di The Weeknd si intitola Can't Feel My Face.

2010 una delle grandi canzoni di Ariana Grande ha avuto grande successo, Break Free, grazie anche alla produzione del DJ Zedd, che ci ha messo un po' di EDM, di electro dance music all'interno di questo pezzo. Ora 18:07, chi vi parla è Claves, la radio stazione si chiama M2O, queste erano le nostre tre canzoni non stop, partite con The Weeknd, Can't Feel My Face, in mezzo c'era You Rock My World, e adesso con Break Free siamo arrivati al momento in cui vi proponiamo l'ascolto di un brano nuovo. Lui è D.O.D. e Closure è la canzone che ha fatto.

conosciuto come D.O.D., è un nome che abbiamo imparato a conoscere anche negli ultimi tempi. Arriva da Manchester, DJ che ha fatto diverse hit, tra cui questa che è uscita da poco insieme a Hailey May. La voce è sua e Closure è il titolo del brano. M2O, la canzone nuova, M2Hot, che trovi sempre all'inizio dell'ora, anche alle 18.10 del pomeriggio del sabato. Ed è sabato pomeriggio, ciao anche ai nuovi arrivati, quelli che magari hanno acceso da poco la radio qui. Vi faccio ascoltare adesso LP, Girls Go Wild, nella versione remix.

0: La morbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
6: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
5: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
7: Non sto nella pelle.
5: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: primissimi anni 2000, siamo nel 2002 per la precisione, con l'uscita della versione originale. Poi, sempre per la precisione, nel 2003 c'era Martin Solveig che aveva fatto il remix di questo brano di Salif Keita, Madan. E adesso nel 2026 ci ha pensato Jonas Blue con la sua nuova versione, quella che stiamo sentendo oramai arrivati alla mezza di quest'ora. Siamo pronti per l'M2 Hold, ma prima la linea va alla nostra redazione per tutte le ultime news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: È attesa all'alba di domani a Tenerife la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. A trasferire i passeggeri fino all'aeroporto sarà l'esercito. L'OMS rassicura, il rischio è basso, non si tratta di un altro Covid. Il Ministero della Salute ha attivato nel frattempo la sorveglianza attiva su 4 passeggeri residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma, su cui era salita anche una donna che si trovava sulla nave da crociera, poi morta per il virus. Calcio, nella 36esima giornata di Serie A l'Udinese ha vinto 2-0 a Cagliari. All'Olimpico sono in campo in questi minuti Lazio e Inter. Alle 20.45 la Juventus sarà impegnata sul campo del Lecce. Parliamo di MotoGP. Jorge Martin su Aprilia ha dominato e vinto la gara sprint del GP di Francia davanti a 2 italiani, Pecco Bagnaia su Ducati, che domani alle 14 nella gara partirà in pole position, e Marco Bezzecchi sull'altra Aprilia. Brutta caduta nel finale per Marc Marquez, che si è fratturato un piede e dovrà essere operato. Ora le previsioni meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore tempo in peggioramento da ovest, con prime piogge sui settori nord-occidentali del paese, sulle coste del Tirreno e le isole maggiori. Domattina una perturbazione atlantica investirà tutto il centro-nord della Campania, portando altre precipitazioni. In giornata maltempo sulle stesse zone, con però tempo più asciutto al sud. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

Questa è una canzone di Tame Impala che ha avuto grande successo già nella versione originale. Il grande successo è stato anche aggiunto dalla collaborazione della voce di Jenny, che ha fatto questo featuring, diventato anche virale sui social, e questa è una delle cose che negli ultimi tempi, no, permette alle canzoni di avere grande successo anche nel mondo reale, diciamo, fuori dai social. Ok, lei invece si chiama Meek e ha fatto una canzone che si intitola Fabulous. La sentiamo nella versione remix.

0: La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: Mata la mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty.
2: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal

0: €499 e solo sui TV €499. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A €499. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

così, per dare un senso di realtà al nostro gioco. 342-6543210 rimane il nostro numero al quale potete mandare i vostri messaggi per provare a giocare con Harry Styles American Girls. Quella è la canzone che abbiamo scelto per quanto riguarda il sabato 9 di maggio, solo e soltanto quando la sentirete. Adesso sentiamo 26 insieme a Federico Scavo, questa è Funky Nassau.

Fabri Fibra. Chissà se porterà questa canzone, sono tante le hit nel repertorio di Fabri Fibra, chissà quali canzoni porterà durante il suo show al 1212 Celebration, domenica 7 giugno Milano, Arco della Pace, ci sarà Fibra, ma anche Ernia, Madame, Frankie Energy, Night, LANE, WFA, Neffa e tanta storia, tutte le info su M2O.

0: www.pettymobile.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: control.
1: Every time I come, man, I'ma lose control.
0: Lose control.
1: Every time I come, man,
0: I'ma lose control.
1: Lose control.
0: Every time I come, man, I'ma
1: lose control.
0: Hit assieme a Elton John. Ripreso un classico di Elton John con tanto di

0: con le mie G. Gue, ospite di LA, che sarà nostra ospite al 1212 Celebration il 7 di giugno a Milano, Arco della Pace. Tutte le info e i biglietti su ticketone.it. This is for you.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il

Geneico con Swahili. Alcuni lo definiscono contemporary R&B, cioè R&B di questa epoca, R&B del presente, che ovviamente, come tutti gli elementi del presente, deve molto al passato, all'R&B storico, a quello classico, ma ancora di più a quello irripetibile dei primi 2000. Piena Y2K Music. Lui è uno dei grandi riferimenti di quel periodo.

stile Missy Elliott, questa nuova canzone di Lizzo. Grande assente al Met Gala di qualche giorno fa. Nella sua storia però Lizzo ha regalato diversi outfit epici durante il Met Gala, probabilmente tra gli artisti del mondo urban che quest'anno hanno regalato tantissimo dal punto di vista di creatività. Sicuramente Bad Bunny, che si è vestito o forse travestito da se stesso di 53 anni, quindi capelli bianchi, un po' di rughe, ovviamente c'era un grande make up su Bad Bunny, un outfit molto molto elegante come il dress code imponeva. Però poi scopri che quell'outfit era Zara, era di Zara, e quindi anche lì, un po' come ha fatto all'Halftime Show del Super Bowl, Bad Bunny sempre vicino, non sappiamo se lo fa per motivi di marketing, però comunque vicino al popolo, ok? Yes, si chiama Bitch.

0: Volevo capire Madame con Marrakesh, che cita anche il Cristo che piange diamanti, che poi è anche il titolo di una canzone di Rosalia dell'ultimo album, che riprendeva un grande classico popolare di cui abbiamo parlato più volte. Occhio su Madame, perché la vedremo al Party Like a DJ il domenica 7 di giugno all'interno del 1212 Celebration. Ci sarà anche Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Night, Neffa, Taiwan, ovviamente Madame, altri nomi ancora. Tutte le info su m2o.it, ticket1.it.
1: This is for you. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
6: Tu perché sei così?
5: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali.

erano i Criss Cross, iconico duo di Atlanta. Purtroppo uno dei due poi nel 2013 è scomparso, Mac Daddy, l'altro si chiamava Daddy Mac. Non era molto difficile imparare i loro nomi, no? Mac Daddy and Daddy Mac, prodotti da Jermaine Dupri. Everybody jump! Siamo nella storia del rap adolescenziale, che in realtà poi non si è molto ripetuto, quantomeno è un po' fermo forse al periodo di Lil Bow Wow o Soulja Boy, per esempio. C'è da un po' che non spunta un, lo dico con totale rispetto, un bambino che becca una grande hit come era appunto Jump. M2 Old di oggi, Criss Cross. Yeah.

0: Shit, oh shit, Samara Sin. Buon sabato sera, siete su M2O. Yes, oh shit, oh shit. Questo è 1-2-1-2.
1: 1-2-1-2 M2O.
2: This is for you.
3: M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it.
4: Yeah, yeah.
3: La musica del DJ Time.
5: DJ Time
6: in the mix.
7: DJ Time.
3: Il rap di 1-2-1-2.
8: Yeah,
3: 1-2-1-2. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
9: This is David Guetta.
10: This is Tiësto.
11: Welcome in the Bob Sinclair Show.
12: Dance with us.
3: Vai su m2o.it.
13: Come on.
3: E cerca le nostre web radio.
14: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Go, go, go, go, go. Hey. Once, once.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?
1: Uno dei momenti più romantici all'interno dell'ultimo album di Kid Yugi, che una settimana fa, ormai l'1 maggio, è apparso a sorpresa durante il concerto del 1 maggio a Taranto. Perché non lo diciamo mai abbastanza, Kid Yugi racconta da sempre, rappresenta dal giorno zero la sua città, che è Massafra, che è dalle parti di Taranto. Dopo Amelie di Kid Yugi, un pezzo classico anche del karaoke, difficile da cantare

Quale M2O Chart, come ogni sabato sera a partire da quest'ora, c'è Danny Omic, si occuperà lui della musica. La musica. Queste sono le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Partiamo già con una novità, la prima delle tre nuove entrate di oggi. Joel Curry con Devotion Sweetest.

settimane fra le più longeve, presente da settimana e settimana nella nostra lista. 19 la loro posizione di oggi, un po' in discesa rispetto alla 11. 18, non è cambiato niente, c'è ancora David Guetta con Jennifer Lopez. Safe Tonight.

Nonostante faccia musica già da diverso tempo, non sapevamo nulla, il mondo non sapeva nulla di Dern Turnley fino a quando non ha pubblicato questa canzone. Acting Tough, dentro la classifica di M2O, oggi alla numero 15. 14, questa è la più alta nuova entrata di tutta questa settimana. Madonna è tornata e questa è l'anticipazione dell'album nuovo che uscirà a luglio. Non è tornata da sola. Sabrina Carpenter...

0: Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
1: Alcuni sono fatti per stare insieme.
0: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
2: Questo killer non sbaglia mai.
0: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: M2O Chart.
13: Numero 13.

Ogni sabato sera tra le 9 e le 10 su M2O aggiorniamo la M2O chart ed è quello che stiamo facendo anche in questo momento. In sottofondo c'è Mick. 9 è la posizione di Fabulous nella versione remixata da Rivers, in salita. Così come in salita, alla 8 ci sono i BTS.

0: Questa è la canzone che ha guadagnato più posti nell'aggiornamento di oggi della classifica di M2O. La canzone è quella di Harry Styles, 7, e dove l'abbiamo appena ascoltata. American Girls. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente?

Il terzetto di Titanium, che per la prima volta dopo Titanium, il mega successo che tutti ricorderete, è tornato a collaborare. Insieme hanno fatto questa canzone, Awake Together, e il trio è composto da Afrojack, David Guetta e Sia. Erano alla 6 lo scorso weekend, 6 dove li abbiamo appena ascoltati qui nella M2O Chart. 5. Medusa con Don't Wanna Go Home. Can we-

0: IVA Days. Solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
2: La mezcla, la musica latina e la radio italiana.

0: state lì.
1: La mezcla. La mezcla. La mezcla. La mezcla.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: My Movies presenta...
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it. La mezcla.

0: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita.

0: Illuminiamo il sabato sera su Radio DJ One Nation, One Station e su M2O in contemporanea. Nello stesso momento, dalle 11 a mezzanotte sulle due radio gemelle, va in onda la DJ Parade, la classifica dance con Albertino al microfono, che poi sarei io. Che poi sarei io. Ciao, sono Albertino, visto che sono io.
1: Adesso ti ho riconosciuto.
0: Hai capito
1: sì,
0: che
1: sei
0: sono.
1: Tu.
0: Ma Mario?
1: Sono qui,
0: Fargetto.
1: Ho parlato adesso.
0: Tu sei Fargetto in regia.
1: Esatto.
0: Allora, la DJ Parade, 20 posizioni, sabato 9 maggio, e due nuove entrate questa settimana, una numero 1 che non è cambiata, o è cambiata, non ve lo dico, se no spoiler, non è carino. Io direi, Mario, se tu sei d'accordo.
1: E io sono d'accordo.
0: Benissimo, potremmo ascoltare le due canzoni che ci lasciano e poi partiamo con la nuova DJ Parade. Ci lascia il remix di So Easy, Olivia Dean. E anche Release the Pressure di Calvin Harris e i Kasabian. E quindi possiamo cominciare. E cominciamo subito con la prima delle due nuove entrate di questa settimana.
1: Nuova entrata!
0: La prima nuova entrata della DJ Parade numero 20 è Shinyuku, la nuova di Frankie Rizzardo.

Raptor e la sua Shinyuku. Al numero 20 questa settimana apre la DJ Parade. Al 19 invece c'è In The Music, I Got The Love, il remix di 26.

0: 8, perché ci sono ancora loro in questa versione 2026 di 26, era In The Music, number 19, DJ Parade. Al 18 invece,
1: la seconda nuova entrata.
0: La seconda nuova entrata di questo weekend in 18ª posizione è Awake Tonight, Afrojack, David Guetta and Sia.

voce inconfondibile di Sia, i suoni di Afrojack e David Guetta era Awake Tonight, la seconda e più alta nuova entrata di questo weekend nella DJ Parade. Al 17 c'è Mo Black con Man on the Moon. Al 16 Kato featuring John con la ex numero 1 Turn the Lights Off. E al numero 15 questa settimana Anima con Beautiful.

Era You Rock My World, una canzone particolarmente attuale visto il successo che sta ottenendo il film biografico di Michael Jackson. You Rock My World, Gianni Romano, ricantata, la versione che abbiamo

0: due.
1: One two con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

Torna la DJ Parade, Radio DJ, M2O, sabato sera, 9 maggio, Albertino al microfono, Fargetti in regia. E abbiamo ancora 10 canzoni da ascoltare insieme. Al 10 c'è Gordo con Loco Loco. Al numero 9, The Bosa, Magnetic, in salita. E in ottava posizione, Robin Schulz con Ambers.

era Embers, ex numero 1 della DJ Parade, Robin Schulz, numero 8 questa settimana. A 7 continuiamo con Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait. La sesta posizione è occupata da Prosper e Clooney con Free Your Mind. E al numero 5 nella DJ Parade c'è Mick con il remix di Fabulous.

0: Mario.
1: Lascia stare, dai. Offro io.
0: Allora sì.
1: Andiamo via. Sì. Ci sentiamo il prossimo weekend. 11 mezzanotte, Radio DJ M2O con una nuova DJ Parade. Da Albertino. Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: M2O. Best electronic music.
7: Electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: And to dance with us.
11: Be a part of the musical transformation.
12: Dance with us.
13: Move into the sound.
14: Please welcome.
15: Coming up next.
16: Nothing but the

0: climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: You're listening to Dance With Us.
2: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.
3: Black